come una frusta, passa il ventin della del ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.